manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Un po' me.

0: ancora tu qui.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta, tutto cambia.

l'Italian fare insieme si chiude qui la pagina in cui

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

it's real, I keep it alive.

0: giovedì 13 di agosto 2026. Branco le stelle, previsioni per questo giorno. Auguro felicità a voi tutti. Luna nuova è passata in Vergine. Quindi Ariete, buongiorno. La luna in Vergine è una ottima luna per voi per quanto riguarda gli affari e anche il lavoro. È aria di festa naturalmente, però non possiamo mai sapere quando arriva la buona occasione. Toro, voi avete dato amore a tutti. Guarda un po', adesso mica se lo ricordano quelli, Gemelli, considero di andare un po' in giro, di essere più leggeri, di curiosare tra le varie bancarelle che si trovano anche nei posti di villeggiatura, così per comprare un presente per il vostro caro amore, che questa mattina penso si è svegliato sto amore un pochino arrabbiato, ma va a capire le donne. Cancro, di solito amici del Cancro, soprattutto voi padri, diciamo così, avete sempre qualche debolezza così affettiva per le vostre figlie. Non altrettanto lineare il rapporto con i maschi. Leone, luna nuova è proprio questo, una nuova semina per la vostra vita. No, molto molto delicate queste notti di agosto, e per voi ho scelto una frase di Pessoa Fernando che dice: come il leone, siediti al sole, abdica e sii re di te stesso. Ecco, c'è molta verità in quelle che voglio fare le vostre previsioni. Vergine, siete addirittura adesso a Ferragosto in grado di aumentare le vostre entrate. Io non chiedetemi come e dove e quando, così è scritto nel cielo che avrete fortuna. Naturalmente questo Marte dà anche una bella scossa passionale all'amore. Bilancia, buongiorno, e dovete già pensare al modo del vostro attacco che farete nell'ambiente professionale. Scorpione, avete un Marte stupendo che vi spinge alla creatività, ecco, e passioni improvvise naturalmente. Scoprirete anche nella persona amata, nel coniuge, e con grande sorpresa, un filo di seta che vi lega al suo cuore per sempre. Sagittario, Venere è naturalmente ottima, bellissima per voi, e soprattutto l'aspetto che forma con Giove, con Mercurio nel campo del lontano, dei lunghi viaggi, degli incontri nuovi. Insomma, dai, è un momento anche per il Sagittario molto molto positivo. Capricorno, troverete il vostro tesoro, ecco, ma a causa di Nettuno che è ostile per voi, dovrete nuotare, ancora nuotare. Marte è questo disturbo per la vostra vita matrimoniale, e dovete stare attenti anche nella attività fisica. Passo adesso con piacere all'Acquario. Questa Venere che è in Bilancia, segno della giustizia, dei tribunali, degli avvocati, dei giudici, vi aiuta anche il giorno di Ferragosto, perché va proprio dopo mezzogiorno in Bilancia. Amore, beh, siete un po' strani, diciamo così. Ma chi vi ama, io penso, vi seguirà lo stesso, se vi conosce così bene come vi conosco io. Pesci, se voi non volete rivelare certe verità vostre o di altri, è meglio stare in silenzio. Ricordate però, questa è comunque una stagione molto buona per la vostra vita. Tutti i cambiamenti sono favoriti dalle stelle. Passate per calmarvi il giorno un po' in sordina. Magari io vi immagino seduti su una panchina del porto a guardare le navi che partono, e vi vedo sognare. E così abbiamo studiato le stelle anche per oggi. Io vi do appuntamento domani, vi auguro un felice proseguimento, non solo nell'ascolto della nostra radio, ma anche dovunque voi siete. Insomma, incontri positivi, belli, allegri, e come pensiero delle stelle, visto che il mondo si sta spostando da una parte all'altra, e naturalmente anche le tradizioni, le abitudini cambiano. Per esempio, a Turkestan due si sposano senza essere mai visti. Da noi invece è diverso. Una volta sposati non si vedono più.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Buongiorno e buon giovedì 13 agosto. Questa è Dimensione Suono Soft. Io sono Laura Buono e ti accompagnerò in questo risveglio fino alle 9, che poi dipende, non so se ti stai svegliando, stai tornando a casa dopo una notte di lavoro o di viaggio, non lo so. Comunque, in ogni caso, noi partiamo con calma, come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa festeggia i santi Ponziano e Ippolito. Auguri, ovviamente, se c'è qualcuno all'ascolto con questo nome o se conosci qualcuno con questo nome, fagli gli auguri, ma per andare sul sicuro noi gli auguri li facciamo ai nati oggi. Buon compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva di 13 agosto. Tanti auguri a Domenico Dolce, uno stilista che insieme a Stefano Gabbana ha portato davvero la moda italiana nel mondo. Tra l'altro proprio quest'estate, fino a fine luglio, Palazzo Reale a Milano gli ha dedicato una grande retrospettiva dal titolo Dal cuore alle mani per celebrare gli oltre 40 anni di carriera del marchio. E poi tanti auguri anche a Ron, a Kasia Smutniak, che ha svelato le prime immagini del suo nuovo docufilm che si intitola Mustang, che è un lungometraggio che attraverso alcuni filmati girati allora con il compagno Pietro Taricone e la voce della figlia Sophie ripercorre oltre 20 anni di memoria, di sogni e di impegno in Nepal. E poi ricordiamo Alfred Hitchcock, il maestro del brivido che ha rivoluzionato il cinema thriller, e Fidel Castro, storico leader cubano. E poi passiamo a qualche fatto storico. Era il 13 agosto del 1942 quando debuttava nelle sale americane Bambi, il quinto lungometraggio animato della Disney, capace di commuovere generazioni intere con la sua storia sul cerbiatto orfano e i suoi amici nel bosco. Ecco quanti bambini traumatizzati da questo cartone, che comunque continua ad essere un grande classico che affascina tutti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Just Give Me a Reason di Pink su Dimensione Suono Soft. Dammi un motivo per essere sveglio a quest'ora. Sicuramente il fatto che c'è della buona musica da ascoltare, c'è meno traffico in giro e si può respirare un'aria un pochino più fresca. Ecco, a proposito di questo, il caldo dovrebbe avere le ore contate, ma per avere tutti i dettagli, come sempre tra poco, ascoltiamo insieme gli esperti di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 730 31 e comprorodoro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci attende un giovedì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Aumenterà solo l'instabilità sul Cuneese tra pomeriggio e sera. E nella seconda parte del giorno aumenteranno le nubi sulle Alpi, ma con il basso rischio di precipitazioni. Calde afa intensi con picchi intorno ai 36 gradi a Milano e a Torino. E caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Vi anticipo che l'anticiclone sarà ancora dominante nel corso dei prossimi giorni, con tempo per lo più soleggiato. Ma per tutti i dettagli, soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: momento.
1: Viva la vita di Francesco Gabbani su Dimensione Sono Soft, e viva soprattutto l'estate, le vacanze, la possibilità di spostarsi, di conoscere posti nuovi. E allora tra poco, nell'appuntamento Good Life, faremo una gita nei dintorni di Napoli. È lì che ti porto.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Magari quest'estate abbiamo già programmato tutte le nostre vacanze e i nostri spostamenti, oppure no. E allora ecco una proposta interessante che possiamo fare poi, tra l'altro, quando vogliamo, quando abbiamo un minimo di tempo. Visitare Napoli, che è una città veramente tutta da scoprire, meravigliosa, ricca di storia, di gusto, di colori, di suoni, ma anche i dintorni di Napoli però meritano sicuramente una visita. Ecco allora una proposta, diciamo, rigenerante a pochi passi da Napoli, un bel weekend nel parco archeologico dei Campi Flegrei. Basta seguire i sentieri del promontorio fino ai punti panoramici per guardare un meraviglioso tramonto sul golfo. Infatti conviene arrivare al parco un'ora e mezza prima del tramonto, che è il tempo che ci vuole poi per salire su e godersi appunto il panorama, e poi rientrare ovviamente per concedersi una buona cena in una delle tante trattorie con piatti a base di pesce azzurro e pane di grano locale. Mi raccomando, l'attrezzatura è fondamentale, come per qualsiasi trekking d'altronde, quindi una torcia, dell'acqua, uno snack proteico e soprattutto scarpe da trekking leggere. Quelle sono assolutamente fondamentali, non facciamo l'errore per favore di sbagliare le scarpe. E poi non dimentichiamoci di verificare gli orari stagionali, altrimenti rischiamo di trovare chiuso. E poi mi raccomando ancora, rispettiamo i cartelli di tutela ambientale e scegliamo i percorsi segnati, non facciamo di testa nostra, non facciamo gli eroi, che poi insomma ci sono problemi dietro l'angolo. E ti assicuro comunque che i benefici, una volta arrivati lì in cima, saranno tantissimi: stare a contatto con la storia, con la natura, tanta vitamina D e anche quella sensazione meravigliosa di libertà che ci dà guardare l'orizzonte.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Complice il sole che nasce, una nuova giornata che inizia. Questa musica di sottofondo che ci riporta proprio indietro negli anni, è il caso di dire, perché si intitola Gli anni ed è un pezzo meraviglioso degli 883, ci vengono alla memoria un sacco di ricordi. Gli anni del motorino sempre in due, ma tu te le ricordi quando tra l'altro si andava senza casco? Poi per fortuna, devo dire, l'hanno messo obbligatorio, meno male, perché la sicurezza è fondamentale. Comunque un sacco di ricordi che ci fanno anche in qualche modo sognare, però poi bisogna tornare con i piedi per terra, bisogna tornare alla realtà e al presente. Lo facciamo tra pochissimo, perché vedo già la redazione pronta e questo vuol dire solo una cosa, che abbiamo terminato già questa prima ora di Sveglia Insieme e adesso siamo pronti ad ascoltare le news.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Controlli rafforzati per Ferragosto a Milano, nei luoghi sensibili, attorno ai locali, nelle stazioni e lungo le strade. Inoltre, dopo gli spari al Gratosoglio, resta il presidio mobile per un altro mese. Questo è quanto ha deciso la prefettura. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alto, il conducente è poi fuggito a piedi. Il comandante invece è stato portato in elicottero al Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita. Continua a crescere in Lombardia il numero delle famiglie che percepiscono l'assegno di inclusione, 42.000 ad agosto, i nuclei lombardi che percepiscono la misura destinata alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale, per un totale di 80.000 persone coinvolte. Gli europei di nuoto, arrivate ieri 3 medaglie per gli azzurri, argento nella 4% stile libero donne, poi 2 bronzi, Ceccon nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. E poi ieri c'è stata la clamorosa prestazione di Sara Curtis, che ha conquistato la finale dei 50 dorso con il record del mondo. Mentre agli europei di atletica, Fantini ha vinto l'argento nel martello, mentre Diaz, Dalla Valle e Biasutti sono arrivati in finale del triplo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Proseguiamo questa Sveglia Insieme di giovedì 13 agosto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Milano quest'estate non è soltanto la città delle vacanze, ma è anche la città dei grandi concerti. E i numeri, posso dire, fanno davvero impressione. Tra San Siro, l'Ippodromo SNAI San Siro e la Maura, nel 2006 si è superato, pensa, il 1,5 milioni di spettatori. 26 serate, 19 delle quali a San Siro, con un mix che va da Tiziano Ferro agli Iron Maiden, da Bruno Mars a The Weeknd, dai Foo Fighters e Bad Bunny a Cesare Cremonini. Insomma, praticamente è impossibile non trovare almeno un concerto che incontri i propri gusti. Però la cosa interessante è che la musica non fa bene solamente alle orecchie. Secondo infatti dati appena usciti, i concerti in queste tre grandi location milanesi che ho citato generano un indotto di oltre 400 milioni di euro, considerando ovviamente anche hotel, trasporti e ristorazione. Quindi in media ogni spettatore spende circa 300 euro, cifra che può arrivare anche a 700 per chi viene dall'estero. E la cosa bella è che la musica continua anche dopo l'estate, con la nuova arena di Santa Giulia pronta a partire con una capienza fino a 16.000 persone e un calendario pieno di nomi importanti. Certo, bisogna anche considerare però il rovescio della medaglia, cioè tanti concerti significano ovviamente più traffico e meno parcheggi a disposizione per chi vive in zona, e per questo infatti il comune si sta preparando con nuove regole e tariffe nelle serate degli eventi, proprio per spingere gli spettatori a usare mezzi pubblici o la mobilità condivisa, che poi posso dire è sempre la scelta migliore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Il nostro amore è come il vento, non si vede, ma si percepisce.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: E questi erano i Simple Minds su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Oggi tutti i social sono pieni delle foto dell'eclissi di sole. In tanti ieri sono riusciti a vederla, in tanti come me purtroppo no. Grossa delusione per colpa delle nuvole. Comunque oggi è arrivato il momento di voltare pagina, di guardare avanti, e manca poco al Ferragosto, la festa clou dell'estate, ma anche pare alla fine del caldo. E allora ascoltiamo a questo proposito insieme tra poco gli amici di Trebi Meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un giovedì per lo più soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Aumenterà solo l'instabilità sul Cuneese tra pomeriggio e sera. E nella seconda parte del giorno aumenteranno le nubi sulle Alpi, ma con il basso rischio di precipitazioni. Calde afa intensi con picchi intorno ai 36 gradi a Milano e a Torino. E caldo che si farà sentire non solo di giorno, ma anche di notte. Vi anticipo che l'anticiclone sarà ancora dominante nel corso dei prossimi giorni, con tempo per lo più soleggiato. Ma per tutti i dettagli, soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate l'app di Trebi Meteo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Minacci con Stupida Sfortuna su Dimensione Suono Soft. Mannaggia la sfortuna, oggi non ho avuto neanche un minuto libero per allenarmi. Non è sfortuna, è che non ci siamo saputi organizzare o non siamo stati abbastanza flessibili da comunque ritagliarci un minimo di tempo per fare un po' di esercizio fisico. Ecco, di questo parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life, del perfetto allenamento che non esiste. Dobbiamo in fondo solamente cambiare prospettiva.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Quante volte ci sarà capitato di dire oggi non ho un'ora libera per allenarmi, quindi ormai salto? Ecco, secondo alcuni esperti questo è proprio quel tranello che ci fa fare meno attività fisica. Lo chiamano il perfetto allenamento. Cioè, se non possiamo fare tutto quello che avevamo programmato, finiamo per non fare nulla. In realtà basterebbe cambiare prospettiva. Cioè, abbiamo solo 10 minuti? Facciamo 10 minuti. Non riusciamo ad andare in palestra? Facciamo qualche esercizio a casa oppure usciamo a fare una passeggiata. Cioè, l'idea è smettere di pensare in modalità tutto o niente, no? E iniziare invece a ragionare con un dai, faccio qualcosa che è sempre meglio di niente. Anche perché gli studi dimostrano che ogni movimento che facciamo conta davvero. Una passeggiata, qualche squat, un po' di stretching, una breve pedalata fanno comunque bene al cuore, ai muscoli e soprattutto ci fanno bene all'umore. Quindi il segreto non è avere una forza di volontà fuori dal comune, no, ma essere abbastanza flessibili da adattare l'allenamento alla giornata, che perché in fondo la vera sfida non è fare l'allenamento perfetto, ma continuare a muoversi nel tempo, avere la costanza di farlo sempre. E ricordiamoci che ogni piccolo passo che facciamo oggi è già molto più di quello che avremmo potuto fare restando sul divano.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.
1: Staccate la corrente.

0: E mentre ormai si è fatto giorno, noi abbiamo ascoltato Si sta facendo notte e volendo possiamo anche rimetterci a letto. No, non è vero, dobbiamo affrontare questa giornata e con la musica sicuramente riusciamo a farlo al meglio. Questo era Renato Zero su Dimensione Suono Soft e siamo pronti tra poco ad ascoltare anche le news con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito ieri da un'auto che non si è fermata all'alto. Il conducente è poi fuggito a piedi. Il comandante invece è stato portato in elicottero al Niguarda di Milano. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Controlli rafforzati per Ferragosto a Milano nei luoghi sensibili, attorno ai locali, nelle stazioni e lungo le strade. Inoltre, dopo gli spari al Gratosoglio, resta il presidio mobile per un altro mese. Questo quanto ha deciso la prefettura. Continuano a crescere in Lombardia i numeri dell'assegno di inclusione, 42.000 ad agosto, le famiglie lombarde che percepiscono la misura destinata alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale, per un totale di 80.000 persone coinvolte. Lo sport, partiamo dagli europei di nuoto, arrivate ieri 3 medaglie per gli azzurri, l'argento alla 4% stile libero donne e poi 2 bronzi, Ceccon nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne, e poi ieri anche la clamorosa prestazione di Sarah Curtis che ha conquistato stato alla finale dei 50 d'orso con il record del mondo. Anche gli europei di atletica, Sara Fantini argento nel martello, Diaz della Valle Biesutti in finale del triplo. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: E dai che piano piano siamo arrivati all'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Che fai quest'estate? Sicuramente hai organizzato e pianificato già tutto, ma hai pianificato anche un viaggio nella preistoria? Quello non può mancare, dobbiamo recuperare subito e quindi ce ne andiamo a Milano Sesto, perché qui possiamo varcare i cancelli di Jurassic World e ritrovarci proprio faccia a faccia con alcuni dei dinosauri più famosi del cinema. C'è questa nuova esperienza che porta infatti i visitatori dentro ambientazioni ispirate ai film, con creature a grandezza naturale e ricostruite proprio nei minimi dettagli. E quando dico a grandezza naturale intendo proprio così: c'è un enorme Brachiosaurus, c'è Blue, il Velociraptor che ormai conosciamo benissimo, e soprattutto c'è lui, il padrone assoluto della giungla, anzi pardon, del parco, che è il Tyrannosaurus Rex. Però non è soltanto una mostra da guardare, attenzione, perché i visitatori possono muoversi negli ambienti, interagire con alcuni piccoli dinosauri e incontrare anche Bumpy, il simpatico cucciolo della serie Jurassic World. Insomma, l'effetto è quello di entrare davvero nel mondo di Jurassic Park, con dinosauri animati in modo iperrealistico grazie al lavoro dei creatori dell'esperienza. Insomma, se hai sempre sognato di vedere un dinosauro dal vivo, questa potrebbe essere l'occasione giusta per farlo.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Il fluire di una vita normale. Poi a un tratto un ciclone mi assale. Non capisco come e perché. Tutto brilla ora che ho te.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: 7 years di Lucas Graham su Dimensione Suono Soft. Ieri pienone al Monte Stella per vedere tutti insieme l'eclissi totale di sole, tutti con gli occhialetti, quelli certificati che andavano bene per vedere l'evento, che sono andati a ruba. Tanti li cercavano, ma ieri è stato impossibile trovarli, bisognava procurarseli con anticipo, e sono stati fortunati coloro che sono stati previdenti e quindi hanno potuto poi averli in tempo per guardare questo meraviglioso evento che si ripeterà ormai solamente nel 2081, quindi c'è ancora un bel po' da aspettare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Luna.
1: Gianni Togni con Luna su Dimensione Sono Soft. La Luna che è stata protagonista ieri perché ha oscurato il sole, c'è stata, lo sappiamo, l'eclissi totale di sole, e oggi invece facciamo tornare protagoniste le stelle, come ogni mattina, grazie al nostro Branco e a tutti i suoi consigli segno per segno.
2: Giovedì 13 di agosto 2026. Branco le stelle, previsioni per questo giorno. Auguro felicità a voi tutti. Luna nuova è passata in Vergine. Quindi Ariete, buongiorno. La Luna in Vergine è una ottima luna per voi per quanto riguarda gli affari e anche il lavoro. È aria di festa naturalmente, però non possiamo mai sapere quando arriva la buona occasione. Toro, voi avete dato amore a tutti. Guarda un po', adesso mica se lo ricordano quelli, Gemelli, considero di andare un po' in giro, di essere più leggeri, di curiosare tra le varie bancarelle che si trovano anche nei posti di veleggiatura, così per comprare un presente per il vostro caro amore, che questa mattina penso si è svegliato sto amore un pochino arrabbiato, ma va a capire le donne. Cancro, di solito amici del Cancro, soprattutto voi padri, diciamo così, avete sempre qualche debolezza così affettiva per le vostre figlie. Non altrettanto lineare il rapporto con i maschi. Leone, luna nuova è proprio questo, una nuova semina per la vostra vita. No, molto molto delicate queste notti di agosto, e per voi ho scelto una frase di Pessoa Fernando che dice: come il leone, siediti al sole, abdica e sii re di te stesso. Ecco, c'è molta verità in quelle che voglio fare le vostre previsioni. Vergine, siete addirittura adesso a Ferragosto in grado di aumentare le vostre entrate. Io non chiedetemi come e dove e quando, così è scritto nel cielo che avrete fortuna. Naturalmente questo Marte dà anche una bella scossa passionale all'amore. Bilancia, buongiorno, dovete già pensare al modo del vostro attacco che farete nell'ambiente professionale. Scorpione, avete un Marte stupendo che vi spinge alla creatività. Ecco, e passioni improvvise naturalmente scoprirete anche nella persona amata, nel coniuge, e con grande sorpresa un filo di seta che vi lega al suo cuore per sempre. Sagittario, Venere è naturalmente ottima, bellissima per voi, e soprattutto l'aspetto che forma con Giove, con Mercurio, nel campo del lontano, dei lunghi viaggi, degli incontri nuovi. Insomma, dai, è un momento anche per il Sagittario molto molto positivo. Capricorno, troverete il vostro tesoro, ecco, ma a causa di Nettuno che è ostile per voi, dovrete nuotare, ancora nuotare. Marte è questo disturbo per la vostra vita matrimoniale, e dovete stare attenti anche nell'attività fisica. Passo adesso con piacere all'acquario. Questa Venere che è in bilancia, segno della giustizia, dei tribunali, degli avvocati, dei giudici, vi aiuta anche il giorno di Ferragosto, perché va proprio dopo mezzogiorno in bilancia. Amore, beh, siete un po' strani, diciamo così, ma chi vi ama, io penso, vi seguirà lo stesso, se vi conosce così bene come vi conosco io. Pesci, se voi non volete rivelare certe verità vostre o di altri, è meglio stare in silenzio. Ricordate però, questa è comunque una stagione molto buona per la vostra vita. Tutti i cambiamenti sono favoriti dalle stelle. Passate per calmarvi il giorno un po' in sordina. Magari io vi immagino seduti su una panchina del porto a guardare le navi che partono, e vi vedo sognare. E così abbiamo studiato le stelle anche per oggi. Io vi do appuntamento domani, vi auguro un felice proseguimento, non solo nell'ascolto della nostra radio, ma anche dovunque voi siete. Insomma, incontri positivi, belli, allegri, e come pensiero delle stelle, visto che il mondo si sta spostando da una parte all'altra, e naturalmente anche le tradizioni, le abitudini cambiano. Per esempio, a Turkestan due si sposano senza essere mai visti. Da noi invece è diverso. Una volta sposati non si vedono più.
0: La radio del benessere.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ultimo brano di questa mattinata insieme qui su Dimensione Suono Soft, di questa sveglia insieme di giovedì 13 agosto. Un brano che ovviamente dedico a te che hai scelto di svegliarti con Dimensione Suono Soft. Erano le vibrazioni con Dedicato a te, appunto, che ci portano al termine di queste tre ore, quindi tra poco ci salutiamo e poi arrivano come sempre le news con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Eh già, siamo arrivati al momento dei saluti, abbiamo terminato anche un'altra sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Spero sia andata bene, spero tu adesso sia pronto ad affrontare il resto della mattinata e poi della giornata, nonostante il caldo, nonostante magari le mille cose che uno debba fare. Comunque la compagnia della musica c'è sempre e adesso c'è anche la compagnia di Giampiero Di Sora fino alle 13. Io ti auguro uno splendido giovedì e ti do appuntamento a domani mattina. Se avrai di nuovo la sveglia presto, sappi che mi trovi qui puntuale fino alle 9, puoi raggiungermi quando vuoi. Io sono qui che ti aspetto. Ciao da Laura Buono, un abbraccio forte e a domani.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Si va verso la fusione degli aeroporti di Milano-Torino, operazione di F2I e del Comune. La bozza d'accordo sarà sul tavolo degli azionisti a settembre, deciderà poi il Consiglio Comunale Milanese. Ferma l'operazione invece con Bergamo, Sacbo, nascerebbe un polo da 47 milioni di turisti. Controlli rafforzati per Ferragosto a Milano nei luoghi sensibili, attorno ai locali, nelle stazioni e lungo le strade, questo quanto deciso dalla Prefettura. E continuano a crescere in Lombardia i numeri dell'assegno di inclusione, 42.000 ad agosto le famiglie lombarde che percepiscono la misura destinata alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale, per un totale di 80.000 persone coinvolte. Europei di nuoto, 3 medaglie ieri per gli azzurri, l'argento nella 4% stile libero donne e poi 2 bronzi, Ceccon nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne, poi ieri anche la clamorosa prestazione di Sarah Curtis che ha conquistato la finale dei 50 dorso con il record del mondo. Europei d'atletica, Sara Fantini argento nel martello, Diaz dalla Valle Biasutti si sono qualificati per la finale del salto triplo. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
8: Buongiorno dalla Radio del Benessere, da Dimensione Suono Soft, sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13 in questo giovedì 13 di agosto, nemmeno fa la posta. Voglio salutare Laura, Laura Buono che ti ha svegliato. Noi con la nostra grande musica andiamo avanti in questa calda estate. Emozioni a non finire, ogni ora arriva la canzone d'amore, prima il nostro aforisma, buona estate.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Cicatrici sul cuore sono sensazioni molto profonde provate per gli amori impossibili e non segni di sconfitta.

0: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, a Dimensione Sono Soft, la radio dell'estate, la radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. Fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
13: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Questa è la radio del benessere, dimensione sono soft, ci sono viaggi e viaggiatori, noi ne abbiamo uno particolare, Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oh, buongiorno ragazzi, il bello della mia professione è che ho la possibilità di viaggiare ogni settimana per motivi di lavoro, per motivi naturalistici, per immersioni o anche per, a volte, per divertimento. È un'attività che ha dei costi, ovviamente. Io sono stato fortunato. Oggi vi voglio parlare però di un'isola che è vicino, che si chiama Lesbo, che alcune di queste isole greche non sono solo luoghi da visitare, ma veri simboli di cultura e di storia soprattutto. Lesbo è la patria della poesia, della mitologia e delle tradizioni millenarie, non solo greche, di tutti noi. Lesbo è l'isola che ha dato i natali alla poetessa Saffo, che è vissuta nel VI secolo avanti Cristo, è famosa per i suoi versi dedicati all'amore tra le donne, tanto da ispirare il termine lesbico. Ma questa terra nasconde molte altre sorprese. Qui si trova una delle più grandi foreste pietrificate al mondo, è formata da tronchi fossili di oltre 20 milioni di anni. Pensate, 20 milioni di anni. Inoltre, Lesbo è la patria dell'uso, quel famoso liquore greco all'anice che accompagna perfettamente i piatti serviti sulle taverne sul mare, come il pesce, la carne. Insomma, per chi ama la natura, l'isola è un paradiso di ulivi centenari, sorgenti termali dove rilassarsi con viste spettacolari. Diciamo che non è la più famosa, la più frequentata da noi italiani, Lesbo, ma insomma, se avete voglia di una cosa diversa, proprio di vedere un'isola, una popolazione, una vegetazione, delle spiagge diverse dalla solita Grecia, io vi consiglio Lesbo, un'isola che ha lasciato il segno nella storia e anche a me, mi ha colpito molto, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Questa è l'estate dei Negramaro e naturalmente l'estate di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, di 36 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto e trascinato da un'auto che ha forzato un controllo stradale. Il responsabile è riuscito a scappare a piedi e tuttora ricercato, mentre Monopoli si trova alla Niguarda in condizioni critiche. Controlli rafforzati per Ferragosto a Milano nei luoghi sensibili, attorno ai locali, nelle stazioni e lungo le strade. Inoltre, dopo gli spari al grattosoglio, resta il presidio mobile per un altro mese, secondo quanto deciso dalla prefettura. E continuano a crescere in Lombardia i numeri dell'assegno di inclusione. 42.000 ad agosto le famiglie lombarde che percepiscono la misura destinata alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale. Europei di nuoto, 3 medaglie ieri per gli azzurri, l'argento nella 4% stile libero donne e poi 2 bronzi, Cecon nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. Da segnalare poi Sara Curtis che, oltre a vincere l'argento nella 4% stile libero donne, ha conquistato la finale dei 50 dorso con il record del mondo, e poi gli europei di atletica con Sara Fantini che ha vinto l'argento nel martello. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sora ti sta parlando, buon giovedì 13 di agosto con le nostre tantissime emozioni. Saluto le persone che ci stanno seguendo dalle vacanze, da località marittime, montagne, insomma laghi, ovunque voi siate, sappiate che questa è la radio del benessere. Ovviamente devo salutare anche chi lavora in questo periodo, ce ne sono tante di persone che lavorano e che sono sintonizzate su Dimensione Sono Soft. Lavorate bene con la nostra grande musica, le nostre emozioni. A proposito, arriva la canzone d'amore e il nostro aforisma.
1: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Innamorati, almeno una volta nella vita, non importa per quanto, come o di chi, ma innamorati. È tutto un gran casino ed è bellissimo.

0: di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Advertising Space, Robbie Williams a Dimensione Sono Soft, tra poco il vino italiano più amato e venduto nel mondo. Tutto questo in Good Life.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. Fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
8: Dimensione Suono Soft.
9: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Questa è la nostra Good Life del giovedì mattina qui a Dimensione Sono Soft. Si parla di vino, più che un semplice, direi una semplice bevanda, il prosecco rappresenta un vero e proprio stile di vita, un inno alla leggerezza, al piacere della condivisione. È prodotto principalmente tra le colline venete e friulane, con il territorio di Conegliano, Valdobbiadene, riconosciuto persino patrimonio mondiale UNESCO. E questo vino porta con sé una storia davvero, direi, affascinante dal punto di vista del benessere emotivo. Stappare una bottiglia di prosecco in compagnia stimola il senso di appartenenza e la spensieratezza, e il sottile perlage e le sue bollicine vivaci agiscono proprio come una stimolazione sensoriale delicata, capace di risvegliare il palato e mettere subito di buon umore. Abbinare il prosecco alla frutta è un'arte semplice ma raffinata. Il segreto sta proprio nel bilanciare la dolcezza del vino con la freschezza e l'acidità della frutta, come frutta a polpa gialla, per esempio pesche, albicocche, melone, o frutti rossi. Oggi concediti un momento di convivialità consapevole. Versa un dito di prosecco fresco, brindando alla bellezza delle piccole cose, all'amicizia sincera e alla capacità tutta italiana di assaporare la vita con un pizzico di gioiosa leggerezza. Questa è Good Life e ci sono tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: La voce di Sia a Dimensione Sono Soft, buona estate, tra poco le ultimissime notizie.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, di 36 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto e trascinato da un'auto che ha forzato un controllo stradale. Il responsabile è riuscito a scappare a piedi, mentre Monopoli si trova ora alla Niguarda in condizioni critiche. Controlli rafforzati per Ferragosto a Milano, nei luoghi sensibili, attorno ai locali, nelle stazioni e lungo le strade. Questo è quanto ha deciso la prefettura. E continuano a crescere in Lombardia i numeri dell'assegno di inclusione. 42.000 ad agosto le famiglie lombarde che percepiscono la misura destinata alle persone in condizione di fragilità economica e sociale, per un totale di 80.000 persone coinvolte. Lo sport: europei di nuoto, arrivate ieri 3 medaglie per gli azzurri, l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, poi 2 bronzi, c'è Con nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. Inoltre Sara Curtis, che ha vinto l'argento nella staffetta, ha conquistato anche la finale di 50 d'orso con il record del mondo. E poi gli europei di atletica con un bellissimo argento ieri di Sara Fantini nel martello. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sera ti sta parlando in questo giovedì 13 di agosto. Questa sera alle 21, terrazza del MIC, Museo Interattivo del Cinema, qui a Milano, ospita nell'ambito proprio della rassegna musicale la proiezione di Springsteen, Liberami dal Nulla. Appassionati del boss, attenzione, la regia di Scott Cooper. Il film racconta la genesi dell'album Nebraska, uno dei lavori più intimi del grande boss, esplorando il dedicato equilibrio tra successo, inquietudini personali e ricerca artistica, un ritratto di questo grande musicista nel momento in cui sceglie una strada creativa controcorrente. Tutto questo questa sera alla terrazza del MIC. Nel frattempo arriva la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia ed è un bellissimo modo per poter bruciare.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questo è il disco profumato, come lo chiamo io, dei Negrita. Si chiama Magnolia e suona su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ad agosto, tutto a posto!
3: Rima da spiaggia!
2: No, poesia fai da te! Senti qui! Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione!
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza!
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico!
4: Brico OK, più vicino a te!
2: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it!
5: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center! Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.
10: Volano le libellule sopra gli stagni e

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

magia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: comunque.
1: Renato Zero, cercami, a Dimensione Sono Soft apriamo le strade del food. Ci sono i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Si parla di vino, un argomento molto molto in voga in questo periodo.
2: Segreti in tavola.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. State viaggiando alla scoperta magari di luoghi meravigliosi, culturalmente parlando, musei, chiese, ma soprattutto state viaggiando sapendo che cosa potete bere nelle località che raggiungete? Beh, nessuna paura, perché oggi è con noi un appassionato esperto, amico di Segreti in tavola, autore del libro Piacere Vino, che ci dà sempre le dritte giuste, ci svela i segreti che contano. Lui è Maurizio D'Attoro. Maurizio, ciao, benvenuto a Segreti in tavola.
4: Ciao Francesca, grazie, buongiorno.
3: Allora, stiamo facendo un bel viaggio in Italia con i vini, sì. No? L'enoturismo è uno degli aspetti più interessanti. Noi in realtà non è che vogliamo consigliare le cantine, ma cosa bere di buono quando si va in alcune regioni? Assolutamente sì. Oggi ce ne andiamo dove?
4: In Sardegna e in Sicilia andiamo oggi.
3: Imbarazzo della scelta, eh?
4: Sì, sì, sì.
3: Va bene, vai velocemente perché ce ne saranno tantissimi, sì, da, sì, raccontare.
4: Sì. Allora, beh, chiaramente in Sardegna il vino bianco, visto che parliamo di estate, più diffuso è il vermentino, che è, rispetto a quello toscano e di altre regioni dove lo troviamo, è un po' più minerale, quindi un po' più fresco, un po' più profondo, diciamo così, rispetto a quelli molto fruttati invece tipici della Toscana. Il vermentino si produce in tutta la Sardegna, nella Gallura c'è la sottozona di OCG, quindi insomma quello più speciale, diciamo così. Noi, quello viene anche dai terreni un pochino più particolari, sono ricchi di granito, quindi sono molto molto minerali. Se vogliamo andare invece sui rossi, perché no, comunque in Sardegna si beve bene anche da quel punto di vista. Il Cannonau è chiaramente il grande protagonista. Negli ultimi anni, tra l'altro, è un po' meno alcolico, un po' meno pesante rispetto al passato, hanno deciso di farlo un pochino più contemporaneo, diciamo così, quindi va benissimo anche da bere fresco e da bere durante l'estate. Ma appunto cercatene uno non troppo alcolico, ma richiedete consiglio al ristorante oppure all'enoteca dove andate a comprarlo. Altri rossi gradevoli anche d'estate della Sardegna sono il Cagnulari, che si produce in provincia di Sassari. Poi attenzione alla zona del Mandrolisai, vicino Gennargentu, che è una DOC fatta sempre di vini rossi con Bocale, Cannonau e Monica, molto molto interessante. C'è anche in versione rosato. Poi passiamo alla Sicilia. Allora, bianchi fantastici, il Grillo sempre fresco e fruttato, il Catarratto, che è più tendente al minerale, sono il Carricante, che è molto molto minerale, fresco. Poi c'è l'Inzolia, che è un po' più semplice, ma per l'estate va benissimo. Etna Bianco, ovviamente, è una delle denominazioni più interessanti, sotto il Vulcano. Tra i rossi, fantastico Nero d'Avola, si trova un po' dappertutto. Il Nerello Mascalese e il Nerello Cappuccio vengono usati per fare l'Etna Rosso, e anche questi sono sempre anche gradevoli d'estate, perché li puoi bere piuttosto freschi. Oppure c'è l'unica DOCG siciliana, c'è Rasolo di Vittoria, fatto con Nero d'Avola e Frappato, anche questo molto molto buono, un po' più strutturato. Attenzione a non esagerare, perché qua l'alcol picchia
3: forte, anche il caldo. Maurizio, grazie mille, ce ne andremo per chi va appunto in Sardegna e in Sicilia. Questi sono segreti preziosi, noi ci sentiamo giovedì prossimo, chissà dove andremo. Intanto ti auguro una buona giornata.
4: Anche a voi, ciao ciao ciao.
3: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Sono Soft, vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Fabio Concato, la sua domenica bestiale nell'estate di Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultime notizie per restare informati.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Dopo 4 mesi di latitanza in Marocco si è costituito a Malpensa il 22enne ricercato per la violenta rissa avvenuta lo scorso 11 aprile a Indunolona, culminata con la morte di Enzo Ambrosino. Il giovane durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere presente quella sera ma ha negato di aver preso parte attivamente allo scontro tra i due gruppi. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, di 36 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto e trascinato da un'auto che ha forzato un controllo stradale. Il responsabile è riuscito a scappare a piedi mentre Monopoli si trova al Niguarda in condizioni critiche. E veniamo allo sport e partiamo dagli europei di nuoto. Ieri sono arrivate 3 medaglie per gli azzurri, l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, poi 2 bronzi con Ceccon nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. Ma ieri è stata soprattutto la giornata di Sara Curtis, che ha conquistato la finale dei 50 dorso con il record del mondo. Europei di atletica, medaglia per l'Italia con Sara Fantini che ha vinto l'argento nel martello. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Dimensione Sono Soft, ultima ora insieme con Giampiero Di Sora in questo giovedì pomeriggio con la nostra grande, grandiosa colonna sonora a darti sollievo per questa calda estate che stiamo vivendo. Questa è la canzone d'amore che sta per arrivare. Alza il volume della tua radio perché c'è anche il nostro aforisma.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Tanto più resistente è la corazza, tanto più fragile è l'anima che la indossa.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Girl on Fire, Alicia Keys con la radio del benessere. Buona estate.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Se sei a Roma, goditi le vacanze romane. Dei Mattia Bazzar, tra poco le ultimissime notizie dalla redazione. I miei saluti. Eccoci con i miei saluti da Giampiero Di Stora. È tutto, buon giovedì pomeriggio, buon estate con la musica e le emozioni che ti regala la radio del benessere Dimensione Sono Soft. Noi ci ritroviamo domani tra le 9 e le 13, vigilia di Ferragosto, la festa dell'estate. Tra poco sentirai anche la voce di Maria Chiara Belardo che ti accompagnerà fino alle 17. Ciao!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Dopo 4 mesi di latitanza in Marocco si è costituito a Malpensa il 22enne ricercato per la violenta rissa avvenuta lo scorso 11 aprile in Dunolona, culminata con la morte di Enzo Ambrosino. Durante l'interrogatorio il 22enne ha ammesso di essere stato presente quella sera, ma ha negato di aver preso parte effettivamente allo scontro tra i due gruppi. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, di 36 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto e trascinato da un'auto che ha forzato un controllo stradale. Il responsabile è riuscito a scappare a piedi, mentre Monopoli si trova alla niguarda in condizioni critiche. Lo sport, partiamo dagli europei di nuoto. Tra le gare in programma oggi, che vedranno impegnati azzurri e azzurre, avremo Sara Curtis nella finale dei 50 d'orso, Sara che ci arriva col record del mondo conquistato in semifinale. Poi ci sarà la semifinale dei 50 d'orso uomini con Lamberti e Ceccone, la finale dei 200 rana uomini con Cristian Mantegazza. Anche gli europei di atletica, tra le gare di oggi la finale del triplo donne con Derkac e Saraceni e poi la finale degli 800 metri uomini con Pernici. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
6: E vai, siamo pronti anche oggi a rimetterci in moto nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Buon pranzo, buon giovedì 13 agosto 2026 dalla tua fedele compagna di bordo Maria Chiara Belardo, pronta ad accompagnarti anche oggi in tutte le tue attività e spostamenti fino alle 17, insieme alla colonna sonora più bella che ci sia, quella dei successi più belli di sempre. Abbiamo già appuntamento con le Good Life in questa prima ora insieme. Ringrazio e saluto anche Giampiero Di Sora per averti condotto fin qui, ma noi partiamo subito con le più belle voci del cinema che ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Anche se a volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: E io Technology, ma nella versione di Milo su Dimensione Suono Soft. Appuntamento con le Good Life tra pochissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: E in questo primo appuntamento che condividiamo io e te con le Good Life di oggi su Dimensione Suono Soft, celebriamo i mancini. Ebbene sì, perché per secoli si è erroneamente pensato che essere mancini fosse un difetto da correggere. Oggi invece, per fortuna, sappiamo che utilizzare prevalentemente la mano sinistra è semplicemente una delle tante variazioni della natura umana. E oggi parliamo di valore della diversità proprio perché è la giornata internazionale dei mancini. Per esempio, circa il 10% della popolazione mondiale è effettivamente mancina, una percentuale che ha accompagnato l'umanità fin dalle sue origini. Alcuni strumenti preistorici e antichi reperti mostrano infatti che l'uso della mano sinistra esiste da migliaia di anni e la scienza ha studiato a lungo il rapporto tra lateralità e creatività. Non significa che tutti i mancini siano automaticamente più creativi, ma alcune ricerche hanno evidenziato interessanti differenze nei modi in cui il cervello elabora informazioni, soprattutto nei processi che richiedono flessibilità e capacità di trovare soluzioni nuove. La storia poi è ricca di persone mancine che hanno lasciato un segno straordinario, da Leonardo da Vinci, spesso citato per la sua scrittura speculare, ad artisti, musicisti, scienziati e innovatori che hanno dimostrato come un punto di vista diverso possa diventare una risorsa. E sul nostro sito dimensionesuonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Claudio Baglioni e la sua Sabato Pomeriggio ci porta in redazione su Dimensione Suono Soft per il nostro primo appuntamento con le news di oggi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi?
7: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. Dopo 4 mesi di latitanza in Marocco si è costituito a Malpensa il 22enne ricercato per la violenta rissa avvenuta lo scorso 11 aprile in Dunolona, culminata poi con la morte di Enzo Ambrosino. Durante l'interrogatorio di garanzia il 22enne ha ammesso di essere stato presente quella sera ma ha negato di aver preso parte attivamente allo scontro tra i due gruppi. Dopo lo scambio di embrioni alla San Raffaele, i vertici della sanità pubblica spingono perché nei centri di procreazione medicalmente assistita entri il sistema antierrore. A Milano lo avrebbero soltanto 4 centri, Mangiagalli, San Paolo, Igea e la clinica La Madonnina. Gli europei di nuoto, tra le gare di oggi in cui saranno impegnati i nostri azzurri, Sara Curtis nella finale dei 50 d'orso, Sara che arriva in finale col record del mondo conquistato in semifinale, poi la semifinale dei 50 d'orso uomini con Michele Lamberti e Thomas Ceccone, la finale dei 200 rana uomini con Christian Mantegazza. Mentre per quanto riguarda gli europei di atletica, oggi la finale del triplo donne con Derkac e Saraceni, la semifinale dei 200 uomini con Desalu, Dezza e Lungo e la finale degli 800 uomini con Pernici. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Buon pomeriggio e buon pranzo in compagnia della musica di Dimensione Suono Soft e della voce di Maria Chiara Belardo. Ti accompagno ancora fino alle 17 sulla tua radio del benessere. E se non hai ancora fissato programmi per questo agosto, ma magari ti tocca restare in città, allora sappi che continua il vasto e ricchissimo palinsesto di eventi patrocinati dal Comune di Milano del BIM, Bicocca Incontra Milano. Troverai tantissime iniziative, tra cui concerti, DJ set, cinema all'aperto, mostre, workshop, rigorosamente con ingresso gratuito. Ti faccio ascoltare adesso gli YouTube con One, in arrivo subito dopo l'aforisma d'amore delle più belle voci del cinema.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Tu non sognare mai qualcuno che ti baci in silenzio, perché io da sveglio ti bacerò tra i rumori del mondo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Fuoco nel fuoco, un successo di Eros Ramazzotti appena ritrovato nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: È più

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Anche la voce di Malika Ayane in questo pomeriggio insieme su Dimissione Suono Soft era come foglie. Do You Really Want to Hurt Me? Loro sono i Culture Club.

0: Ogni volta cullati da Antonello Venditti, torniamo in redazione, sentiamo le news e poi seconda parte del nostro giovedì insieme su Dimensione Suono Soft.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Integrazione in vista tra gli scali milanesi e l'aeroporto di Torino. SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, ha avviato uno studio di fattibilità per valutare l'incorporazione di Sagat, che gestisce Caselle. Si era finta la nipote e stava riuscendo a truffare un'anziana di 79 anni quando l'arrivo della vera nipote l'ha smascherata e l'ha fatta arrestare. In manette a Verano Brianza, una trentenne cittadina polacca senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine. A Milano chiusa una sala scommesse in piazzale Martesana dopo una denuncia per riciclaggio, denunciata la titolare, una cittadina cinese. Calcio, comincia la stagione del Lecco, domenica a Rigamonti Ceppi il match col Desenzano, primo turno di Coppa Italia di Serie C. Eclissi non si sono protetti nonostante gli avvertimenti e gli appelli, in sette al pronto soccorso dell'oftalmico di Roma rischiano danni alla retina. L'informazione torna tra un'ora.
7: Pronti a rimetterci in marcia nel nostro viaggio del pomeriggio su Dimensione Suono Soft. Abbassiamo i finestrini, lasciamoci passare questo venticello piacevole tra i capelli mentre ci godiamo la nostra meravigliosa selezione di grandi successi, i più belli di sempre. Maria Chiara Belardo con te ad accompagnarti per altre due ore, nuova Good Life da condividere più avanti, ma si riparte ovviamente dalla musica, quella di Bonnie Tyler, in arrivo con It's a Heartache. Ma subito sentiamo l'aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Griderò il tuo nome affinché l'eco si propaghi in un suono di onde sonore. Amerò la tua anima e i tuoi sogni. Dipingerò sul mio cuore il tuo amore. Sarai la mia ambrosia da curare. Ti amerò, pur sapendo che non ti avrò mai.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Abbiamo ascoltato i Backstreet Boys su Dimissione Suono Soft. Nella prossima Good Life scopriamo la ricchezza e direi anche il potere delle erbe amare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Ad agosto tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

quando sento il tuo piacere che si muove lento.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Bisogna dirlo, sono divisive ma altrettanto salutari, e mi riferisco alle erbe amare, ricche di potenzialità, a cui abbiamo scelto di dedicare questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft. Per esempio, hai mai assaggiato cicoria, catalogna, invidia belga? Beh, sono solo alcune delle verdure che per secoli hanno trovato spazio sulle tavole italiane, e oggi anche la scienza ci ricorda che il gusto amaro stimola la produzione di succhi digestivi e ci invita a mangiarle con maggior consapevolezza. Inoltre, queste verdure sono ricche di polifenoli, fibre e sostanze antiossidanti che contribuiscono al benessere generale. Il segreto è, come sempre, imparare a valorizzarle, per esempio con una leggera grigliatura, un filo d'olio, qualche goccia di limone o una manciata di frutta secca. Riuscirai ad addolcirne il carattere senza snaturarle. Rieducare il palato ai sapori autentici è non a caso un piccolo esercizio quotidiano che ci aiuta a scoprire quanto la natura sappia essere generosa anche quando non punta sulla dolcezza. Good Life, ancora una volta, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

0: Fast Car, Tracy Chapman su Dimensione Suono Soft ed è già pronta la redazione. La raggiungiamo per un nuovo appuntamento con le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano. Rafforzati nei giorni del Ferragosto i controlli delle forze dell'ordine nelle stazioni milanesi, lungo i binari e anche sulle strade. Lo ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza insieme alla proroga di un mese dei presidi mobili nel quartiere Gratosoglio. Più presidi anche nei luoghi sensibili, nelle zone della Movida e dove si tengono spettacoli e manifestazioni. Maltrattamenti, revenge porn, atti persecutori e lesioni personali, in carcere a Lodi un quarantenne. A Ponte Lambro, nel Comasco, ha acceso un fuoco in giardino per bruciare fogliame, ma le fiamme hanno raggiunto il tetto del vicino, distrutti 40 metri quadri di copertura, intervenuti i vigili del fuoco. Calcio, trofeo Bortolotti, la Dea si prepara, domani sera Atalanta Athletic Bilbao. Catania, arrivi sospesi fino alle 8 di domani, 700 voli cancellati, sciacalli dell'Etna, fino a 800 euro per volare a Palermo con un transfer privato. Rincari sospetti per autonoleggi, il Codacons annuncia un esposto, l'informazione torna tra un'ora.

0: E siamo già arrivati anche all'ultima ora di oggi, in questo giovedì 13 agosto 2026. Su Dimissione Sono Soft, Maria Chiara Belardo con te ancora fino alle 17. E per tutto il mese d'agosto l'Associazione Villa del Grumello propone un fitto calendario di appuntamenti per consentire ai tanti visitatori di vivere il meraviglioso paesaggio del Grumello in diversi momenti della giornata attraverso diversi appuntamenti. Per esempio, al mattino pratiche dedicate al benessere con la musica dei Matinee Musicali, la sera con il cinema sotto le stelle, poi a fine mese ci sarà anche un fine settimana dedicato alla danza contemporanea. In arrivo sentiamo Ron con Non abbiamo bisogno di parole, ma prima ancora una volta ad accoglierti l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo è teoria. Ti voglio è pratica. Ci sono è la sintesi.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Vuoto a perdere, c'è Noemi su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi?
5: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

senti gli ABBA ormai non puoi non pensare alla Grecia, ai meravigliosi paesaggi fotografati e immortalati dal musical Mamma Mia. Dancing Queen su Dimissione Sono Soft. Piccola stella senza cielo, adesso c'è Ligabue.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ci salutiamo con la potenza di Anna Oxa, donna con te su Dimissione Sono Soft. Tra poco arriva Roberto Jessi. E allora, prima di lasciarti alla serata di Dimissione Sono Soft, ti ricordo che ti aspetto anche domani a partire dalle 13 insieme, ovviamente, alla nostra collezione di grandi successi e a tutti i nostri appuntamenti di benessere. C'è Roberto Jessi adesso con te fino alle 21. Da Maria Chiara, buon proseguimento. Ciao!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. L'incendio di Capodanno a Crans Montana, anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano, ha lasciato l'ospedale, dimessa dopo oltre 220 giorni di cure una 17enne milanese. Ne ha dato notizia l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Si era finta la nipote e stava riuscendo a truffare un'anziana di 79 anni quando l'arrivo della vera nipote l'ha smascherata e l'ha fatta arrestare. In manette a Verano Brianza una trentenne cittadina polacca senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine. Maltrattamenti, revenge porn, atti persecutori e lesioni personali. In carcere a Lodi un quarantenne. Calcio, la Juve ha ritrovato Nico Gonzalez, l'attaccante argentino, finalista ai mondiali con la sua nazionale, è tornato alla Continassa, su di lui sempre insistenti le voci di mercato. Incendio seguito da un'esplosione nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa che produce munizioni a Colleferro, Roma, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. L'informazione torna tra un'ora.

0: E così siamo arrivati a giovedì, è il 13 agosto 2026, siamo sempre più vicini al giorno di Ferragosto, ma occupiamoci di questo pomeriggio. Pomeriggio che dopo Maria Chiara Belardo, che ringrazio e saluto, prosegue con me, sono Roberto, e fino alle 21 anche oggi ascolteremo tanta musica, la più bella, la più dolce, la più straordinaria in assoluto per accompagnarti in questa estate 2026. E allora, ecco per te un aforisma e una splendida canzone d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana.

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: soul, il funky, la black music, l'R&B, ma non rimango certo indifferente alla raffinatezza di una canzone come questa. Sergio Camariere con Tutto quello che è un uomo sulla tua radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con

0: Good Life. I sapori di segreti in tavola. Viaggia con Travel Experience. E ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere a portata di mano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
8: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non so. Sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
0: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Un'altra meraviglia nel nostro giovedì insieme qui su Dimensione. Sono Soft, erano Simply Red con Stars ed ora ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati a Segreti in tavola. Che profumo ha il Ferragosto romano? Beh, fra un paio di giorni appunto è il mitico Ferragosto e qui a Roma il profumo è quello inconfondibile del pollo coi peperoni. Un profumo che invade proprio la cucina, sfida il caldo di agosto ma mette subito allegria. Allora, le origini precise di questo piatto si perdono nella cucina popolare delle campagne laziali, dove c'era il pollo rospante che rappresentava il piatto della festa, no? E i peperoni proprio ad agosto raggiungevano il massimo della dolcezza e della maturazione, quindi direi un incontro stagionale perfetto che poi è diventato una tradizione immancabile sulle tavole romane del 15 agosto insieme all'anguria, o meglio cocomero ghiacciato. La ricetta compare anche nella cucina codificata da Daboni e ha avuto anche una testimonial d'eccezione di cui ho curato anche un libro con il resto dei nipoti, ovvero la mitica sora Lella. Ma quali sono i segreti per preparare il pollo coi peperoni perfetto? Allora, intanto bisogna partire da un buon pollo. Io in genere scelgo cosce e sovraccosce, che sono un po' più saporite, sono anche capaci di sopportare una cottura abbastanza lunga senza asciugarsi troppo. L'ideale sarebbe il pollo intero, fatevelo tagliare a pezzi, possibilmente ruspante. Se usate solo il petto, il rischio è quello che diventi un po' troppo stopposo. Capitolo peperoni. Allora, la tradizione più antica vorrebbe quelli verdi degli orti romani, perché hanno un gusto un po' più deciso, un po' più amarognolo, però per un risultato più dolce, ovviamente anche un po' più colorato, un po' più vivace, possiamo mescolare peperoni rossi e gialli. Mi raccomando, sceglieteli sodi, carnosi, lucidi e belli pesanti. Ci sono poi alcuni passaggi obbligatori. Intanto il pollo deve essere rosolato bene con pazienza da ogni lato, deve formare questa crosticina dorata, poi lo sfumate con il vino bianco e aggiungete dei pomodori maturi oppure dei pelati se non avete dei pomodori maturi. I peperoni invece io li cuocio separatamente, li faccio arrosto, li spello oppure li cuocio in padella a parte e poi li unisco al pollo solo verso la fine, perché altrimenti si sfalderebbero troppo, però un po' in fondo vanno mescolati, così il sugo, la carne e i peperoni diventano un po' un tutt'uno. Domanda decisiva: il pollo con i peperoni si mangia caldo o freddo? Secondo me appena fatto è irresistibile, però come spesso accade il meglio di un piatto arriva anche dopo un po' di riposo, magari anche il giorno dopo se dovesse avanzare, quindi i sapori si concentrano, il sugo avvolge il pollo e la scarpetta diventa praticamente obbligatoria. Altro che piatto fuori stagione, pollo coi peperoni, estate romana servita in tavola. Noi ci sentiamo domani qui su Dimensione Sono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Per te ogni giorno solo la musica più bella qui sulla tua radio del benessere. Era Natalie Imbruglia con Torn. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione per le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Orofil illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. L'incendio di Capodanno a Cromontana ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano. Dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure, ne ha dato notizia l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda il comandante della polizia locale di Rovellasca, Como. Diego Monopoli, 36 anni, è stato investito da un'auto e trascinato durante un controllo. In fuga il conducente, indagini in corso. Si era finta la nipote e stava riuscendo a truffare un'anziana di 79 anni quando l'arrivo della vera nipote l'ha smascherata. Arrestata a Verano Brianza una 30enne cittadina polacca senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine. Disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Calcio, trofeo Bortolotti, la Dea si prepara domani sera Atalanta Athletic Bilbao. Mister Maurizio Sarri è il primo e il più grande acquisto, così il direttore sportivo Riccardo Giuntoli durante la presentazione del centrocampista Gianluca Gaetano. Migranti a Ceuta, allerta a nuovi arrivi a Ferragosto. Madrid ha controllato oltre 3.000 viaggiatori provenienti dall'Italia. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Oggi è il 13 agosto e chi trascorrerà la giornata di Ferragosto in città trova una valida alternativa alla solita gita fuori porta o alle code verso il mare. Il Comune di Milano e le principali istituzioni culturali mantengono aperte le porte di gallerie, palazzi storici e pinacoteche, offrendo un riparo fresco e tranquillo tra sculture, quadri d'epoca e collezioni d'arte. La scelta delle opzioni spazia dalle piccole sedi di quartiere alle grandi aree espositive del centro storico, permettendo di organizzare la giornata in base ai propri ritmi. Alcune strutture seguono l'orario diurno classico fino al primo pomeriggio, mentre i complessi più ampi estendono le visite fino a sera. Per esempio, tra le 10 e le 17:30 a tua disposizione ci sarà la Galleria d'Arte Moderna, il Museo Civico di Storia Naturale, l'Acquario Civico, il Museo Archeologico, il Museo del Risorgimento, Palazzo Morando e Casa Museo Boschi di Stefano. Poi ci sono musei e grandi mostre con orario prolungato, ovvero la Pinacoteca di Brera, Gallerie d'Italia, il MUDEC, Museo del Novecento, Palazzo Reale e PAC, Musei del Castello Sforzesco e la Fabbrica del Vapore, e anche aperture serali come la Pinacoteca Ambrosiana dalle 18 e fino alle 22.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

0: con chi sei.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era l'estate del 2006, un album che si intitola Lose, terzo album per lei. Da questo disco abbiamo ascoltato All Good Things Come to an End nel pomeriggio della tua radio del benessere. La voce era quella di Nelly Furtado.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

Una carriera lunghissima, una carriera infinita, tantissime canzoni straordinarie, decine e decine di successi per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di godere della sua voce e della sua musica. Bruce Springsteen con Sad Eyes nel pomeriggio della tua radio del benessere. Pomeriggio che prosegue ora con un successo italiano, Luna Pop, Un giorno migliore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: E c'è ancora qualche data per i suoi appuntamenti live con il suo Die Summer Tour e magari una di queste date potrebbe coincidere proprio con la meta delle tue vacanze, quindi cerca le date dei concerti di Antonello Venditti che abbiamo ascoltato su Dimensione Sonosoft con Amici Mai.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi?
5: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. L'incendio di Capodanno a Crans-Montana ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano, dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure. Ne ha dato notizia l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda il comandante della polizia locale di Rovellasca, Como. Diego Monopoli, 36 anni, è stato investito da un'auto e trascinato durante un controllo. In fuga il conducente, indagini in corso. Incendio nei boschi alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, in azione i vigili del fuoco. Calciomercato, la Juve sempre più vicina al colombiano Gianluca Umi, il numero uno di Red Bird, Jerry Cardinale è tornato a Milanello, vertice con il mister rossonero Ruben Amorim. All'aeroporto di Catania, arrivi sospesi fino alle 8 di domani, fino a 800 euro per volare a Palermo con un transfer privato, rincari sospetti per autonoleggi, il Codacons annuncia un esposto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, sempre con te, in città e anche in vacanza con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Inizia una nuova ora di musica straordinaria, te lo dimostrerò tra un istante perché dammi il tempo di un aforisma d'amore, subito dopo ti farò ascoltare Barry White con Can't Get Enough of Your Love, Baby.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Mi piace quando i tuoi occhi mi osservano in maniera tale da farli arrivare fino al mio cuore. Per capire, si pongono domande che cercano risposte. Ma loro sono immensamente intelligenti e perfetti e intuiscono che vorrei dirti tante belle parole e frasi d'amore che ancora non ti ho detto.
10: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: saperti dire.
1: Negramaro con solo 3 minuti su Dimensione Sono Soft. Attenzione, il freddo bio, frigo portatili in vacanza o al lavoro. Parleremo di questo stasera in Good Life.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Isicino.

0: Ilia Edesio, via Nuova Valassina 131.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi, specie sulle Alpi occidentali, con qualche fenomeno in parziale sconfinamento sul Cuneese. Domani la situazione sarà pressoché analoga, sempre con sole prevalente e maggiore instabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi e caldo e afa ancora molto intensi, con picchi di 35-36 gradi a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi così dolci.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Una cover era la versione di Rod Stewart del classico Have You Ever Seen the Rain nella sera di Dimensione Sonosoft. E in A Good Life, nell'ultimo appuntamento di oggi, questa sera ci occupiamo di una svolta green tech. I moderni frigoriferi portatili intelligenti rappresentano una soluzione sostenibile per mantenere freschi cibi e bevande durante gite, giornate in spiaggia o pause pranzo. A differenza delle tradizionali ghiacciaie, utilizzano microcompressori alimentati da pannelli fotovoltaici integrati, eliminando così la necessità di ghiaccio artificiale. Le pareti isolanti sono realizzate con schiume biologiche ottenute dagli scarti del legno e del sughero, riducendo l'impatto ambientale. Grazie alla tecnologia inverter, derivata dai sistemi di conservazione medica, i consumi energetici si riducono fino al 70%. Questi dispositivi consentono di conservare gli alimenti sfruttando l'energia solare, limitando sprechi di plastica ed energia. Portare questo piccolo frigo smart in vacanza o in ufficio significa disporre di un vero e proprio elettrodomestico a impatto zero.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E continua per questa estate 2026 il suo tour Io Riccardo Cocciante. Ci sono due appuntamenti molto vicini a noi, fissati per il 9 settembre al Castello Visconteo di Vigevano e poi il 19 settembre al Forum di Milano. Riccardo Cocciante lo abbiamo ascoltato su Dimensione Sono Soft con Celeste Nostalgia.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. L'incendio di Capodanno a Crans-Montana ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano, dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure. Ne ha dato notizia l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Restiamo a Milano, in 9 sono finiti all'ospedale oftalmico con disturbi agli occhi per aver guardato l'eclissi, nonostante gli avvertimenti e gli appelli, senza le adeguate protezioni. Incendio nei boschi alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, squadre dei vigili del fuoco in azione. Gli europei di nuoto, Sara Curtis, oro nei 50 d'orso, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano, seconda medaglia, già aveva scritto la storia col bronzo nei 100 stile. Migranti a Ceuta, allerta a nuovi arrivi a Ferragosto, il Viminale, l'Italia revocherà lo stop a Schengen con la fine dei rischi, la Spagna, controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia. L'informazione torna tra un'ora.

0: Un ringraziamento va alla nostra redazione per le ultime notizie e una buona serata a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Fino alle 21 continueremo ad ascoltare insieme la musica più bella e dolce, perfetta per quest'ora della sera. E allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi ci sarà Lucio Dalla con Tu non mi basti mai.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ridere e amare non è un aforismo, ma una passione che arriva dal cuore.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Giovanotti con Mi fido di te nella sera di Dimensione Suono Soft. E per quanto riguarda la giornata di domani, arriverà finalmente o no un po' di fresco? Lo scopriremo tra pochissimo con l'aggiornamento meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo

0: luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi, specie sulle Alpi occidentali, con qualche fenomeno in parziale sconfinamento sul Cunese. Domani la situazione sarà pressoché analoga, sempre con sole prevalente e maggiore instabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi e caldo e afa ancora molto intensi, con picchi di 35-36 gradi a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

Capolavori della musica italiana, successi di oggi certamente, ma anche la storia della musica la puoi ascoltare ogni giorno qui su Dimensione Suonosoft. Infatti era Lucio Battisti con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. La nostra serata ora prosegue con la voce di Lady Gaga, questa è Million Reasons.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Una canzone per concludere il nostro appuntamento di oggi, di più, un inno praticamente. Erano gli 883 con Come mai. Eh sì, anche per oggi è tutto, ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo l'ultimo momento dedicato all'informazione e a seguire un'infinità di dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina nuovamente in diretta alle 6 puntuali con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ringraziamenti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al personale sanitario lombardo impegnato nell'assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Cromontana. Ha telefonato all'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano. Dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure. La polizia in casa perché stava aggredendo i genitori. A Vigevano, Pavia, arrestato per spaccio un 15enne. Aveva in camera un chilo di hashish e bombole della cosiddetta droga della risata. Gli europei di nuoto, Sara Curtis, oro nei 50 d'orso, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Seconda medaglia, già aveva scritto la storia col bronzo nei 100 stile. Calcio, Dusan Vlahovic sui social ha salutato la Juve, difficile trovare le parole giuste, siete parte della mia vita, approdo a Istanbul, al Besiktas. Migranti a Ceuta, allerta a nuovi arrivi a Ferragosto, il Viminale, l'Italia revocherà lo stop a Schengen con la fine dei rischi. La Spagna ha controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Sai, c'è un posto dove ho iniziato ad amarti e torno spesso là. Come ci fosse dentro il nostro incontro, in uno specchio, e il suo riflesso non mostrasse solo me, ma ancora noi.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo perché guardi il mondo con i miei stessi occhi. Questo fa l'amore. Guarda nella stessa prospettiva. I could

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: But you're just a boy.
1: Successi appassionanti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà, nel tempo

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei, tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Tutta la notte, canzoni d'amore.

never needed anyone.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprorodoro.it.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore può aspettare una vita.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre, inquietudine.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.